0: Okay.
1: Gata.
0: Samadu.
1: Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata. Gata.